John Lennon, text and music. And now I tell you la vérité, oui. Ma no, no, no. Io capisco italiano, eh? Sì. Sì. Piccolo Celentano. Do you know? Sì, yes. Mr. Willy Cazzasalam tell me that I burkle rat. That's very good, very good. Yes. Humor, satire, Zababa, yes. Very doctor, yes. Yes? Already? Mr. Willy Cazzasalam, yes. Piccolo Adriano Celentano tell me that the first year song, the grande successo di Maestro Celentano è una canzone con 24.000 baci. Twist, piccolo ragazzo d'Italia, Adriano Celentano, prego signore, prego.